Darci cara mia sposa deve essere per la magnetica, vita simpatica, voli convincermi con la grammatica, con la retorica, logica, fisica, la matematica, non lo valon, non lo valon, non lo valon. Piano per carità, se questa musica non sia un'isola.